0: Ovviamente è stato tutto.
1: Traffic 3016.
0: The agent for the mail. Hello, I gave you since if you got any prior domestic plumber.